0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk.
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.